0: sarà un diavolo per la parte.
1: Otto Moreno, Otto Moreno, la mera costilla de la sopa, papito. Ahí estamos, Otto.